terremoto pa tu cola. Terre, la guacha se descontrola. Terremoto pa tu cola.

terre, modo pa' tu cola. Terre, la guacha se descontrola. Terre, terremoto pa' tu cola.